0: La mia canna come una casa c'è la caola di un mobiale.
1: E io gli sabuni mi accuzzo! Cacciamè!
2: Ma bruca come un clavano, ma non va qui, ribaci!
1: In giù mando io a casa via Sanam! Camo te sabuni e saibu! I buon cani le traia che prende!
2: Uno con io taglio le saibu!
3: Cande ci si ci sabuni che tu stanga a noi pataro iage!
1: E te cande ci ho nato! Uno muso lo rianca gli rondere saibu!
3: Le chine mananga non puoi dire io, io avrei via niente se so sen!
1: Ha! In giù nasci io ne eble! Pure ne fate io ci giugno c'è perica! Yani greco ci saibu! No fa mi la la la la la la la la la la la la
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru choko bendri. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure e chinyuche perika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwa